E fatalo fatulu pa ia male mamalu si tato wa tunu u ia ili nei fu itu la o le awa uli. O le aso ngofu ole nei aso se fulu malfa se te ma lua afe lua se fulu male ono. To e amata ina fo itato fa salaunga peon masani ai I vai aso ta itasi ma ili se fulu male lua se ia pa ia fu ele tasi le awa uli nei. La uto o ona kisa ngalu vao tapsala ia tautu atu o e Samoa ili nei fu itu la o le awa uli.

0: Manor to Fua Samoa. Where more be a serrated layer of Fua Yose Lady Bo Ying of a war with Samoa Manusilla. JT Finance, Family Lotto, the Tali Moe, Pauma Lalo Fi, La Fua Tupe, Vave Maru Pui Puya, Talia Lo Manao, a few mai ile, Ono P, Numer Lima, Smith Road, Kuna, Pevala Manitel Fondi or the Ofitu, Tolu Valu Tassi. Valu Tolu O O Fitu Tolu Valutasi Valu Tolu O O Sekia Le Rate Tamato JT Finance Joshani Mo O
1: Station Sponsor
2: Lua sul nei minuite o te aine sul mal lua tatu ala leo al fai pi vartes martasi fa mo ira na wale lei lava le reita tatu fale tupi le nei vai tau na wai lunga le le ta laiva sful ta laiva tasi ta laiva lua ai tatu tupe na wai ai ai o fitau ifo ia mana taimi fo io lafo lau se lendi le ia le le le lo le reiti a top up lau accounti i Samoa ia na e latu lo le ua fo e le wala e fio lolo se vahenga fo i tono lau o lau lau fo i le lau account ia wa atu fo le taimi muli muli ia le lio peo o taimi o krisi masi mtu lang papena ia ua ua pa u lalo le reiti ar taimi le wala e maulunga ia ata nara fo atu se lauta la po se lua se lauta la Australia akili yole ole tupe mau mai le tulanga lale ile talai wasfu talai petasi talai balua vahenga na nawa yai o neile tae au vai atoi fo ilungo penga ta failangi si tato tunu ui Samoa tumu fo I wa pisi fo ile le fionga le palemia ia ma le fainga malo o le fapaieina o le foto Samoa tolu wata tau ona ia ini vaa nei maka ukia. E fai lala utala po unisi fo le ainga na paa moe moe mo savai aso to nai le maua le aso to nai le maua le aso sa. Ia ai fato a afale tolu vave au nei ia toi toi fo ia siak tu ia lungo le wafu ona ole fo ilia

Macarena. A lei non puoi saperne il mio amore. Cosa farò per consigli questo cuore? Più giorno concentrata e sola.

Shoshu. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Non mi appella ancora, ma non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Non mi appella ancora, ma non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no.

Marina, ti voglio più presto sposa. Non mi ammellamora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no. Non mi ammellamora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no.

Yeah, Parisa, Fortunato e Bill Holidays, Joe Paisu, Bill Familia, quella. Ma non mi tace l'ora, but anyway, he's missed. Ed intissimo oggi nel programma Foot Radio 40 BFM 98.1, with Charlie Camilleri, Nessuno la Bamba.

Rakin çari kamilleri nişnulla mamba. Wissanna il familia curmi, il pusè.